sono andata in vita tutti i giorni alla grande po non si fu il tempo caro megahertz e un tanto alla così a un internet sandi a un canale sito per net da grado sono per fare tico per fare arianchio ni tico per ni cascara per con ma già fatti lavoro in internet e non è la tavola un po' patano la rocco e tutti erano a me non la fanno sapete a tu raggi sani anch'io.